aspetterà, finché all'improvviso eccola là, così bella e così di fretta.